Non amo il solito silenzio, non ha passato sul bello. E pur molto che dici che sei felice, o già sei che in fondo fa.